sono poderosa, le mie angosce quasi per quelli di canis, e che è la scondosa ancora di vecchia per una mano. Credo se non è verificata di us, madonna vita di Caram, madonna vita di nostra signora che non serve a disnades, ma sglorificata. Podemos estar em comunidade agradecidos por o que temos a Deus cantando.

possa essere poderoso diverso in tutte le grazie per il prossimo Dio. Perché Gesù Cristo possa essere a morte per la forza del Spirito Santo e fine di santinare con la scuola. Non si sa che il nostro cuore che vi soffresse in una parte non si ricordo solo un sacrificio perfetto. Cristo Pai, noi supplichiamo santificare per il Spirito Santo as ofrendas que nos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue do vosso que nosso Senhor Jesus Cristo mandou celebrar estes mistérios. Graças a Deus. Estando para ser entregue, abraçando o livramento e a paixão, Jesus tomou o papo. Graças a Deus,